0: Wam Jeffy, gut mach wa. Ha, stach wisch, ran, nun mo.
1: Das war Klingonisch. Radio 98.1. Besser am Abend. Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi squalla gli occhi di dosso.